ci pettiamo. Un generoso amante era questo il tuo fede. Mio cor d'amore, né tenerezze antiche,

parve si bella agli occhi miei. Mio bel, tacci serviglia, ora è delitto il chiamarmi così, perché ti scelesti uccisere.

0: che mi rechi in quel foglio.
1: I nomi e chiude del rei, che osar con temerari accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
0: Barbara l'inchiesta!
1: Ave signor, chi lacerar ardisce anche il tuo nome.
0: E che perciò, se il mosse leggerezza, non curo.

0: accogli Vatito alle tue stanze.
1: Fetella, il passo fretta, Cesare ti cerca.
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te lesse.
1: Tu sei

Pochi signor l'ora trascorre, il dì solenne sai che non soffro il trascurarli. E tutto collato intorno alla festiva arena il popolo raccolto, e non s'attende che la presenza

0: Tutto fermo, co complici il senato, alle fiere il condanna, e col decreto terribile, ma giusto, ne vi manca, o signor, che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei!
2: Ma pietoso monarca!

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagione. Cerchiamo